0: presto, ponetevi presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

denaro. Io non la firmo. Rider volete, parlo sul serio, e li prendete.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa.
0: Pensa a piacere, non vota di secco, allo

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Passion a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si mille mor. Questo naragno dove il tuo cor casca.

0: sentisco.
1: Il porco!
2: Aria, gentil uomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Presta!
1: Parvi!

0: per un disco legge si scherzi, sì, ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere.

fettuccino uscito dalle veggenti stesse che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corpo

Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caos.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferire.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è falsa. Oh mia, voi.
0: Sta giocando giù per aria.
2: Zitto, zitto.

Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augus

0: Posidonio diletto, e s'accorda nel magico tetto, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va nei sospetti,
0: ed ognuno
1: i periti che faremo di nuovo,
0: abbandoni,
1: venga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno proromper, l'ho visto, ecco

ha seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni testa la daga brandì. Fatti salva calvato la scelta, dico con cosa andassi da noi. Ti salvano i popoli vita, questa vita che

suoi rivi. Fuggiamoci per noi da via, sempre l'ora dei passi spietati, ma lo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidante!